dal SWAT, sacino dalla strada, a estremo. Šta misliš o nožu tu, Pavko moj tubi, uzmi nož pa ga skrati, o šegrce moj. I nož je tup, o majstore, majstore, tup ko oklad.